le sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra. Un fuoco vivo dentro tutto lo accese, sulla nera, nera terra pregò: rimetti al

restò sulla nera, nera terra restò. Quando egli andò a cercare la sua strada, presto a prenderti un giorno tornerò. Niente mai da ora ci dividerà, disse nel campo d'orzo che li fece amanti.